0: Buonasera, sono Pino Palamara. Questo programma Italia Mia è un programma dedicato a tutti gli emigranti del mondo. La vera musica italiana ogni giovedì sera. Antonio, mio collega, Antonio Nero.
1: Grazie,
0: sottoscritto.
1: Grazie Pino, perché io sono uno di quegli emigranti. Allora quando te fai questa presentazione mi fa sentire importante.
0: Tu sei sempre importante. Parlando di importanza, un grande uomo, grande persona, il grande, ci sono tanti giro per noi, come Frank Tagani. Frank, come stai? Come ti passi? Come amo e buonanotte, grazie. Ci vediamo la settimana che c'è.
2: Sì. Buonanotte, grazie. È un onore che siamo qui.
0: Sì.
2: And, speriamo che ci sono più serie come stasera.
0: Bravo. Bravo, grazie Frank. Thank you. Sonia Kutami. Buonasera Sonia. How are you after an hour and 10 minutes? Tell me.
3: I'm doing good, thank you. I'm doing really, really good.
0: You know, if it's any consolation, Sonia, you look Italian.
3: Do I?
0: Yes.
3: Or Jordan, it's not that far.
0: Well, Jordan, Italian, Calabrese, Napoletana, you
3: same
0: all
3: thing.
0: The same thing.
3: Same.
2: She speaks Italian. She speaks Italian.
0: She does, she? Well, we'll see.
2: Io sto bene. Io sto bene.
3: Io?
2: Io sto bene.
3: Sto bene.
0: Bravo. E con noi stasera Frank. Frank!
2: Sì, cosa?
0: Cosa incredibile però, eh?
2: Perché?
0: Perché c'è la diva Francesca Brescia.
2: Aspetta, the best is yet to come.
0: The best?
2: Yes.
0: Questo qua sono the best.
2: No.
0: Come presenti tu? Se tu eri come un presentatore, come presenti una come Francesca Brescia?
2: Dimmi. The best.
0: The best. Bravo.
1: Man, uno di poche parole.
0: Poche parole. Bravo.
2: Una
0: bravo.
2: Persona perché 40 anni lavorando forte. Ogni giorno.
0: Sì.
2: La diva.
0: Francesca, buonasera anche a te.
4: Grazie, ciao. Ciao Tony Nero.
1: Ciao Bella.
4: Ciao Frank Tagani, mio caro amico.
2: Ciao
4: Bella Sonia.
3: Hello Bella.
4: And hello Mr. Pino.
0: Mister. Mamma mia, I wonder.
1: L'ha lucidato a Pino stasera.
0: Sono contento con me, sta meglio di niente. Grazie Francesca. Sonia, this lady on your left recorded a song about 30 years ago about her homeland in Italian. Now I'm just about to play it. Now before I do, it sold over 25,000 copies at the time.
3: Wow.
0: She sang the song. She's the original singer of the song. The song was basically written for her. Now I'm going to play it, and in music, music is universal. You don't have to understand the language. You understand the music, right? Now, I'm just about to play it. She's not to know this, not unless she's not listening at the moment, but she is listening, I'm sure. Francesca's got ears everywhere, eyes and ears everywhere.
4: Yes.
0: So, Sonia, I just want you to sit back, relax, and just enjoy this song along with the rest of us, because, Tony, the song is called L'Immigranti, The Immigrant. And it's just, it's one of those songs that just, it's her signature, isn't it?
1: Sì, è una delle sue canzoni che è famosa. E non tutti i cantanti qui in Australia hanno questo privilegio.
4: Grazie, Tania.
0: Ascoltiamo adesso L'Immigranti, la voce di Francesca Brescia. Poi parliamo con Francesca.

0: uno dei grandi successi di Francesca Brescia. Francesca, auguri sempre per questa canzone che non andava mai alla fine. Questa canzone è una canzone che si può ascoltare tante tante volte. Frank, we've listened to this song for the last 30 years, and every time we hear it, we hear something different.
1: Beautiful.
0: Come a little bit closer.
1: Absolutely beautiful.
2: That's the name of the song. Come a little bit closer.
0: Sonia, I know you didn't understand the words, but you would have understood
1: I translated
0: word l'immigrante, because, you know, immigrant. And for a girl born in Australia, just like yourself, actually, to perform a song like that 30 years ago when she was just 6 years old. I thought maybe she wouldn't have heard that, but she heard it. Now, talking about ages, I wanted to look grand auguri per pochi giorni fa a mio fratello Santo Palamara festeggiò 36 anni.
2: Ancora giovane.
0: 2 volte. Auguri, happy birthday, Santa, your old mate. I said you were 35, but, you know, okay, just double that.
2: The holy man.
0: And maybe add 1 or 2 years. He's a good... He's my only brother, so... And if there was other brothers, he'd be hard to beat as a brother. He'd be hard to beat. Well, Francesca, we want to go back to l'immigrante. It's a revelation, isn't it? Beautiful, beautiful song.
3: Questa canzone la voglio tanto bene perché ho i genitori calabresi che sono venuti qua. Mio padre è venuto qua quando aveva 26 anni. E sono un po' emozionato perché questa canzone l'ho fatto per lui, i miei nonni. E siamo grandi amici con Frank Tigani. Anzi, lui c'era il matrimonio del mio padre e mia mamma. Io nemmeno ero nata. Allora... ci abbiamo questa grande amicizia con lui e voglio ringraziare a lui perché quando io ho cominciato a cantare c'erano tante porte chiuse per me e un giorno ci ha detto Frank, voglio andare a cantare con questo professore, si chiamava Philip Spohn, e ci ha detto l'ho chiamato e lui mi ha detto che ci vuole 2 anni prima che io possa entrare e andare a cantare con lui. E mi sono messa a piangere, ci ho detto Frank, l'unica persona che mi può aiutare sei tu, perché lui, he doesn't take no from no one. Anyway, lui mi ha detto lascia fare a me, e lui ha chiamato una persona e fra una settimana io sono andata a cantare con questo professor Philip Spohn e lui mi ha detto che ci volevano 2 anni prima che io potevo andare. Allora io c'ho tanta emozione e tanta allegria per questa persona qua, perché se non era per lui io non cantavo, non facevo la carriera di cantare. E anche ho vinto 3 ICE Awards, and it's ICE Awards stands for Australian Club Entertainment. It's Australia worldwide, it's not Fairfield or Liverpool, it's Australia. So ho vinto 3 volte e voglio ringraziare mio padre, mia mamma, i genitori, perché hanno fatto tanto per me, e anche questa persona qua ha fatto anche, lui è come un padre per me.
0: Auguri, Frank, auguri, you're bigger than I thought you were. Congratulations.
1: Sono
0: emozionato.
1: Emozione. Questa donna la conosco tutta la vita, and non posso parlare perché ci sono troppo emozioni.
0: Okay.
1: E ci ha detto a questa donna che l'ha giusto io, e adesso c'è una voce che non c'è nessuno.
2: Famosa.
0: Sonia, if I could just elaborate, she thanks Frank so much for a lot of what she's done in her career. And Frank says that he can't speak because he's emotional, but he still finds the words. I like Frank. I like he still finds the words. Beautiful, Frank. You're
1: Thank
0: a good
1: you.
0: Man.
1: Grazie tanto.
0: You're a good man. Son, after, 45, an hour and a half, how do you feel? How do you feel? Because I'm going to get you to speak in your own language soon. So you were born in Australia.
4: Yes.
0: just like me. Mm-hmm. And your background?
3: I'm from Jordan.
0: Jordan,
3: mm-hmm.
0: Which is?
3: Arabic.
0: Arabic. Yeah. I love it. I love it. I love it. Well, I'm going to get you to speak in your own language very, very shortly. You don't have to go on for long, maybe just, you know, 15, 20, 25, 30, 40, 45 minutes. just a little short little message soon. But Antonio, uno di quelle serate stasera?
2: Sì, è interessante perché queste serate sono necessarie tante volte perché quando c'è una cosa da pubblicare importante ad essere pubblicata e noi non siamo numero uno di pubblicazione per niente.
0: Bravo, bravo.
2: Noi sempre pubblichiamo cose vere.
0: Bravo. Italia mia, dove i favolosi anni di 50, 60 e 70 vivono ancora.

0: grandi successi di Francesca Brescia sul suo grande spettacolo Viva Italia, una canzone che apre un spettacolo con Francesca e questa canzone. Francesca, ti piace?
1: Sì, mi piace tanto questa canzone, mi fa morire.
0: Non morire! Non morire!
2: Non morire!